uno de los clásicos del cantautore italiano Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, dell'anno 1990. Canzone scritta por Francesco De Gregori, dedicata all'abuela de Zucchero. Se llama Diamante, igual que esa canción. Una canción dedicada alla vita nel campo durante la posguerra italiana e la vita quotidiana e la llanura della pianura padana di aquella epoca. Una canzone incluida originalmente nel disco de Zucchero dell'anno 1990, Oro, Incenso e Birra.

0: probabilmente vecchio per inventare un nuovo gioco.
1: Dimmi come ti inganni e quando avrò i tuoi anni.
0: Lei ci avrà già lasciato in fondo a qualche data, probabilmente a maggio.

Son 20 anni che guardo e che non dormo. E i nostri figli se ne andranno per il mondo come fogli di carta, sopra lunghi stivali silenziosi, e li avremo già persi. E una incontrerà tutti quelli che io sono già stato e ci farà l'amore come in un sogno disperato. Scriverà sui cerini parole da bambini

non so che farai, chi vedrai, se crederai a qualcuno. Se ci sarà una donna insieme a te o forse meglio, nessuno. Ma comunque vada.

anche a quelli. E adesso chiudi i tuoi occhi, chiudi gli occhi che ho sonno. Son 20 anni che guardo e che non